0: Ci volevo scoprire.
1: Lì un ex mo Harry Kane.
2: Sta l'inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Le Harry.
1: Ashi avevi dai da Harry Kane.
2: Se naqsa pal Harry Kane, naqsa bsem ma ma
1: shi shtemme wal tornado al Harry Kane. Po shem skin. Ina li am skin, na ismo e.
2: Amin per
1: Harry Kane.
2: Amin kol yom Fenek, u yisemmi Alfonso.
1: Vera,
2: vera, Alfonso Fenek.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Hey.

0: che me l'ha scoprito.
1: Lì un mese siamo Harry Kane.
2: Tale inglese, Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Le Harry.
1: A scia vedai da Harry Kane.
2: Se naqsa pal Harry Kane, naqsa bsemma.
1: Xiex semmi uħal tornado għal Harry Kane. Ux miskin, ija li ja miskin, na jismu e. Harry Kane.
2: Emmin kol jomu Fenek u jisemmi Fonsu. Vera, Fonsu Fenek. With Continental Cars and Satariano. Weekdays.